0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme.

0: www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
1: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi e sospesi lì a metà, tra paura di sbagliare e bisogno di scappare per non sentirci piccoli e dar la vinta alla città, sfigati simpatici.

0: Radio One. Radio One. Radio One.
1: Sono le 3.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre. Let's go.

www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio 1 stupisce sempre.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto.

Uno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Radio One.
1: Sono le 5:02.
0: Digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.
1: I miss you.

0: Radio One ti augura buona giornata.
1: Radio One. Sono le 6:02. Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio One.
2: Radio One.
3: One. Radio One.
4: Follow. Follow the song.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Meg Hagan, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
3: Eleanor!
4: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo nel complesso buono al sud Italia per la giornata di mercoledì. In dettaglio in Calabria non mancheranno ampie schiarite, spazi soleggiati con solo innocue velature di passaggio. Clima piacevole con temperature massime intorno ai 20-21 gradi. Da segnalare un rinforzo dei venti con mari anche fino a molto agitati sulle coste orientali. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
0: Radio One. Radio One.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo nel complesso buono al sud Italia per la giornata di mercoledì. In dettaglio in Calabria non mancheranno ampie schiarite, spazi soleggiati, con solo innocue velature di passaggio. Clima piacevole con temperature massime intorno ai 20-21 gradi. Da segnalare un rinforzo dei venti con mari anche fino a molto agitati sulle coste orientali. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
0: One Radio. News.

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Radio One Giornale.
3: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Asportato al Papa il lobo inferiore del polmone destro a causa di un tumore maligno. Ieri Leone XIV è stato sottoposto a intervento chirurgico al Gemelli. Sentiamo Marco Mancini.
4: Adenocarcinoma polmonare, questa è la diagnosi dei medici che ieri hanno operato al Policlinico Gemelli Papa Leone XIV. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica videoassistita per la rimozione del tumore maligno. Il Papa ha comunicato nella tarda serata di ieri la sala stampa della Santa Sede, è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'operazione, dicono i medici, è riuscita e non ci sono state complicanze. Secondo fonti vaticane, nei prossimi giorni seguiranno degli esami post-operatori, compreso l'esame istologico per stabilire la stadiazione del tumore, mentre, almeno per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia o di trattamenti simili. Il Papa, 71 anni, dovrebbe restare al Gemelli almeno una settimana, ma i tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, mentre è ora in dubbio il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, fissato dal 6 al 17 novembre prossimi.
3: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il giallo di Pietra Catella, con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina, andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti nel territorio Molise, interessato dalle indagini per il duplice omicidio. L'analisi del materiale acquisito servirà a verificare l'eventuale presenza di tracce di navigazione legate a ricerche sulla ricina e sui veleni. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Calcio infine: dopo 2 giornate di Champions restano al palo Inter e Napoli. Di servizio di Jenny De Gaetano.
5: Inter e Napoli 0 in pagella. A San Siro vedono le streghe nerazzurri, altra papera di Martinez, il Bruges sembra il Real, ne fa 4, di cui 3 firmati dal bomber italo-tedesco Nicolò Tressoldi, che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. Non basta la doppietta di Lautaro, vana la rete nel recupero di Bonny, non accampa scuse Cristian Chivo.
6: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite, credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse, bisogna trovare la mentalità giusta.
5: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo, 3-1 senza appello, duro Max Allegri.
7: Gli errori tecnici ci stanno all'interno di una partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
5: Stasera, incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho, il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One. Dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Live. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio. Song Power.

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance, tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento, dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Radio One. Radio.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre. Let's go.

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo nel complesso buono al sud Italia per la giornata di mercoledì. In dettaglio in Calabria non mancheranno ampie schiarite, spazi soleggiati con solo innocue velature di passaggio. Clima piacevole con temperature massime intorno ai 20-21 gradi. Da segnalare un rinforzo dei venti con mari anche fino a molto agitati sulle coste orientali. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
0: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Radio One.
1: L'oroscopo di Maya.
4: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, porterete oggi energia e determinazione in ogni vostra impresa. In amore un piccolo gesto farà una grande differenza. Nel lavoro invece un progetto potrebbe beneficiare della vostra intuizione. Mantenete un atteggiamento positivo. Toro, sarà una giornata in cui potrete consolidare i progressi fatti fino adesso. In amore cercate complicità, mentre nel lavoro la pazienza sarà una virtù in più. Approfittate della serata per riposarvi e rilassarvi. Gemelli, le vostre capacità comunicative saranno oggi in primo piano. Amore e amicizie si rafforzeranno con il dialogo, mentre sfide lavorative saranno affrontate con intelligente strategia. Cancro. Sarà una giornata oggi dominata dalla vostra capacità di innovare. In amore e nell'amicizia troverete modi nuovi per esprimere i vostri sentimenti, mentre al lavoro le vostre idee saranno accolte con entusiasmo. Leone. Affrontate una decisione importante con calma e riflessione e tutto il tempo di cui necessitate. In amore è il momento di chiarire alcune questioni, mentre nel lavoro mantenere la concentrazione sui vostri obiettivi a lungo termine è la strada giusta da seguire. Vergine, riordinare le vostre priorità sarà fondamentale per capire come agire. In amore la chiarezza sarà apprezzata. Nel lavoro una buona organizzazione farà ancora una volta la differenza nei risultati. Bilancia, sarà importante ritrovare l'equilibrio tra il cuore e la mente. In amore cercate pace, mentre nel lavoro ascoltate sia voi sia chi vi circonda, soprattutto chi ne sa e ha più esperienza di voi. Scorpione, le emozioni oggi saranno intense e profonde. In campo sentimentale cercate di aprirvi a nuove esperienze e nuove conoscenze. Nel lavoro saprete affrontare ostacoli con astuzia e determinazione. Sagittario, sarà una giornata ricca di scoperte oggi. In amore, il desiderio di esplorare porterà a nuova passione, mentre nel lavoro una visione più ampia aprirà nuove strade, non solo mentali, ma proprio concrete. Capricorno, la dedizione vi porterà a risultati apprezzabili. L'amore richiederà pazienza e comprensione, mentre nel lavoro la vostra tenacia farà la differenza, sia in team che nei progetti individuali. Acquario, saranno favorite oggi le idee innovative e un approccio fuori dagli schemi. In amore lasciate spazio alla spontaneità, mentre nel lavoro non abbiate paura di proporre soluzioni diverse. Pesci, oggi sarà importante seguire il vostro istinto. In amore lasciatevi trasportare dalle emozioni, mentre al lavoro i sogni potrebbero tradursi in realtà concrete. Oggi vi saluto con le parole di Miles Davis. La musica e la vita sono solo questioni di stile. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: sì.
1: Allora?
2: È arrivato il momento del primo appuntamento.
1: Di chi?
2: Attenti a quei due.
1: Ma dai, non scherzare davvero.
2: Da quando è che parte Roberto?
1: Ma cosa?
2: Attenti a quei due.
1: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
2: E da che ora?
1: Dalle 17 alle 18.30.
2: No, 18.30 no.
1: Dalle 17?
2: E poi vedi.
1: Ok.
3: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
4: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio.

0: Radio One.
1: Disco Story.
0: Disco Story.
1: Radio One. Disco Story.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 9:01.
3: Radio One Giornale.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Si è concluso dopo 90 minuti positivamente, nei tempi e modi previsti, l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che si è trattato dell'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nessuna complicanza, il pontefice si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto ancora fuoco incrociato nella penisola araba, attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo iraniani. Esplosione dall'altra parte a Riyadh. Via libera ieri il documento di bilancio in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, votate anche le modifiche al codice della strada che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ex Silva che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori sia dello stabilimento che per l'indotto. I premi a Nicola Piovani e Susan Sarandon, il documentario che racconta Giovanotti, l'ultimo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ricca la giornata di apertura della Festa del Cinema di Roma, che fino al 25 ottobre accende l'Auditorium, Parco della Musica e diverse location nella capitale. Oggi il programma prosegue tra proposte d'autore e il film di Simon Stone, The Only Living Pickpocket in New York, con John Turturro, oggi atteso sul red carpet. A incontrare il pubblico anche Giuseppe Tornatore, con la riproposizione di Nuovo Cinema Paradiso. Infine una notizia di calcio: salvo ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa per l'ex tecnico della Cremonese. Si parla di un accordo biennale. Zanetti ed Aversa, le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.

0: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: Radio One presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
4: 14 ottobre 2026, è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La Luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne, pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok, conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati, diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre. Nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini. Nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama. Nel 1927 l'attore Roger Moore e nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegé Telesforo nel 1961, il cantante Alessandro Safina nel 1968 e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. One Radio, Song Power.

0: su Radio One ogni martedì e venerdì alle 17.
1: Black Shadow, un viaggio nella macchina del tempo con Roberto Mandarano.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo nel complesso buono al sud Italia per la giornata di mercoledì. In dettaglio in Calabria non mancheranno ampie schiarite, spazi soleggiati con solo innocue velature di passaggio. Clima piacevole con temperature massime intorno ai 20-21 gradi. Da segnalare un rinforzo dei venti con mari anche fino a molto agitati sulle coste orientali. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
3: Ciao, io sono Francesco Fratto. Ogni lunedì e giovedì alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi e di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 17 su Radio One.
0: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
4: One Radio. New song, new hit. È un altro giorno e mi devo

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
2: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: www.radio1.it www.radio1.it. Radio One stupisce sempre.
1: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 10 e 2 minuti.
3: Radio One Giornale.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa, 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca agli altri in 19 regioni russe, Crimea e Mar d'Azov. A Kiev 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti chiesta da Trump. Kiev denuncia intanto che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma, all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone. Operazione durata un'ora e mezza senza complicanze e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al decimo piano, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Stamani alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Bracardi, spentosi lunedì scorso a 93 anni. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Infine un cenno al basket: si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano. Al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo le scarpette rosse, la quarta sconfitta in 5 gare, e domani arriva a Dubai, mentre stasera alle 20:45 la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio. Song Power.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Tempo nel complesso buono al sud Italia per la giornata di mercoledì. In dettaglio in Calabria non mancheranno ampie schiarite, spazi soleggiati con solo innocue velature di passaggio. Clima piacevole con temperature massime intorno ai 20-21 gradi. Da segnalare un rinforzo dei venti con mari anche fino a molto agitati sulle coste orientali. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Allora?
5: È arrivato il momento del primo appuntamento.
4: Di chi?
5: Attenti a quei due.
4: Ma dai, non scherzare davvero.
5: Da quando è che parte Roberto?
4: Ma cosa?
5: Attenti a quei due.
4: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
5: E da che ora?
4: Dalle 17 alle 18.30.
5: No, 18.30 no.
4: Dalle 17?
5: E poi vedi.
4: Ok.
6: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
7: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
8: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: One Radio.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Noi di Radio One trasmettiamo le più belle canzoni di ieri e di oggi. Quelle che piacciono a te. Ascoltaci in FM o in streaming al sito radio1one.it. Radio One, la radio del Tirreno.
1: Radio One.
2: Sono le 11:02.
3: Radio One Giornale.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa: 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini. Quasi 500 puntavano Mosca agli altri in 19 regioni russe, Crimea e Mar d'Azov. A Kiev 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti chiesta da Trump. Kiev denuncia intanto che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma, all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, operazione durata 1 ora e mezza senza complicanze e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Stamani alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Braccardi, spentosi lunedì scorso a 93 anni. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Infine un cenno al basket: si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano. Al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo le scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare e domani arriva a Dubai, mentre stasera alle 20:45 la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Ciao, sono Francesco Fratto. Ci sentiamo tutti i lunedì e i giovedì dalle ore 17 su Radio One, in FM e on air su www.radio11.it con il Timeless Music.
2: Vivi la magia della musica senza tempo, dove ogni nota racconta una storia e ogni canzone è un viaggio.
3: Radio One.
4: Radio One.
3: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Radio One.
2: Radio One.

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance, tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento, dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Tempo nel complesso buono al sud Italia per la giornata di mercoledì. In dettaglio in Calabria non mancheranno ampie schiarite, spazi soleggiati con solo innocue velature di passaggio. Clima piacevole con temperature massime intorno ai 20-21 gradi. Da segnalare un rinforzo dei venti con mari anche fino a molto agitati sulle coste orientali. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Su Radio One ogni martedì e venerdì alle 17.
5: Black Shadow, un viaggio nella macchina del tempo con Roberto Mandarano.
6: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
0: One Radio.

0: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live.
1: Radio One.

0: le 12 e 3 minuti.
1: Radio One Giornale.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato la vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito della distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso, completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni fino a che l'ex capo di una gang, Duane Keith Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Allora?
1: È arrivato il momento del primo appuntamento.
0: Di chi?
1: Attenti a quei due.
0: Ma dai, non scherzare davvero.
1: Da quando è che parte Roberto?
0: Ma cosa?
1: Attenti a quei due.
0: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
1: E da che ora?
0: Dalle 17 alle 18.30.
1: No, 18.30 no.
0: Dalle 17?
1: E poi vedi.
0: Ok.
2: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
3: Sonorità avvolgenti ed eleganti nel format più esclusivo dell'FM.

0: appuntamento. Entra anche tu nel nostro club. Lasciati conquistare da Club Collection. Club Collection, tutta un'altra musica.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio, Song Power.

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Radio One.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Reese Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
4: Eleanor!
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
4: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
4: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Digita www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci, portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Tempo nel complesso buono al sud Italia per la giornata di mercoledì. In dettaglio in Calabria non mancheranno ampie schiarite, spazi soleggiati con solo innocue velature di passaggio. Clima piacevole con temperature massime intorno ai 20-21 gradi. Da segnalare un rinforzo dei venti con mari anche fino a molto agitati sulle coste orientali. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
3: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
4: Ciao, io sono Francesco Fratto. Ogni lunedì e giovedì alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi e di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 17 su Radio One.
0: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. News.

volta che ho amato ho perso. Forse non sono stato onesto, questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio. New song, new hit.

C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

0: Radio One.
1: Sono le 13:01.
2: Radio One Giornale.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno anche militare all'Ucraina.
4: E nessuno in quest'Aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
3: Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. Ora in Italia individuati fermati hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della Mini Car. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati il più grave e quello commesso a danno dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa per i due a piede libero è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la Mini Car. Calcio infine non è iniziata sotto i migliori auspici. In chiave Italia, la seconda giornata di Champions League che ieri ha dovuto registrare le pesanti sconfitte di Inter e Napoli, entrambe ancora senza punti, e stasera alle 21 tocca a Roma e Como, attesa in particolare la sfida dei giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Sentiamo Jenny De Gaetano.
5: Ha messo sotto sopra l'Inter il Bruges, soprattutto per mano di Nicolò Tressoldi, il bomber italo-tedesco che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. 22 anni ancora da compiere, il papà calciatore negli anni 90 ne ha fatti 3 ai nerazzurri nel 4-3 belga, ammutolendo San Siro, lui tifoso milanista. Non è andata meglio al Napoli, che resta a terra, quota 0 come l'11 di Kivu, dopo la mezza disfatta a casa del sottomarino giallo del Villarreal, 3-1, e veemente nella reazione allo squillo di Rachmani. Non resta oggi che aggrapparsi a Roma e Como. Per nulla facile la mission giallorossa per 1001 motivi, il Real Madrid dell'ex idolo José Mourinho, che svela la ricetta anti-emozione.
6: Mi sono preparato, penso che sto bene, equilibrato, sto solido, senza dubbi durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo. Mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
5: Il Como quota 3 tenta il bis, difficile ma non impossibile per la banda Fabregas in quel di Rotterdam, Fortino, Feyenoord.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Alla console.
1: Alla console.
0: Alla console.
1: Alla console.
0: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console. Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, new song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Un saluto agli amici di Radio One da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
3: Tempo nel complesso buono al sud Italia per la giornata di mercoledì. In dettaglio in Calabria non mancheranno ampie schiarite, spazi soleggiati con solo innocue velature di passaggio. Clima piacevole con temperature massime intorno ai 20-21 gradi. Da segnalare un rinforzo dei venti con mari anche fino a molto agitati sulle coste orientali. Per tutti i dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
0: Su Radio One ogni martedì e venerdì alle 17.
4: Black Shadow, un viaggio nella macchina del tempo con Roberto Mandarano.
5: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
6: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. One Radio.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance, tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento, dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, new song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 13:59.
2: Radio One Giornale.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno anche militare all'Ucraina.
4: E nessuno in quest'Aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
3: Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. Ora in Italia individuati fermati hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della Mini Car. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati il più grave e quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa per i due a piede libero è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Calcio infine non è iniziata sotto i migliori auspici. In chiave Italia, la seconda giornata di Champions League che ieri ha dovuto registrare le pesanti sconfitte di Inter e Napoli, entrambe ancora senza punti, e stasera alle 21 tocca a Roma e Como, attesa in particolare la sfida dei giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Sentiamo Jenny De Gaetano.
5: Ha messo sotto sopra l'Inter il Bruges, soprattutto per mano di Nicolò Tressoldi, il bomber italo-tedesco che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. 22 anni ancora da compiere, il papà calciatore negli anni 90 ne ha fatti 3 ai nerazzurri nel 4-3 belga, ammutolendo San Siro, lui tifoso milanista. Non è andata meglio al Napoli, che resta a terra, quota 0 come l'11 di Kivu, dopo la mezza disfatta a casa del sottomarino giallo del Villarreal, 3-1, e veemente nella reazione allo squillo di Rachmani. Non resta oggi che aggrapparsi a Roma e Como. Per nulla facile la mission giallorossa per 1001 motivi, il Real Madrid dell'ex idolo José Mourinho, che svela la ricetta anti-emozione.
6: Mi sono preparato, penso che sto bene, equilibrato, sto solido, senza dubbi durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo. Mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
5: Il Como quota 3 tenta il bis, difficile ma non impossibile per la banda Fabregas in quel di Rotterdam, Fortino, Feyenoord.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: sera.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Ciao, sono Francesco Fratto. Ci sentiamo tutti i lunedì e i giovedì dalle ore 17 su Radio One, in FM e on air su www.radio11.it con il Timeless Music.
1: Vivi la magia della musica senza tempo, dove ogni nota racconta una storia e ogni canzone è un viaggio.
2: Radio One.
3: Radio One.
2: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
4: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
5: One Radio. New song, new hit.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio One. Nelle prossime ore tempo stabile sulla Calabria, una serata che vedrà cieli sereni e tersi, ma attenzione al vento, sarà sostenuto sulle zone costiere con mar ionio fino ad agitato. E nella giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta la Calabria, dunque ancora una volta avremo ampi spazi assolati con cieli sereni e limpidi per l'intera giornata. Contesto climatico che si manterrà mite con temperature massime localmente fino ai 21-23 gradi. Il vento sarà ancora sostenuto ma poi in graduale attenuazione nella seconda parte del giorno. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Allora?
4: È arrivato il momento del primo appuntamento.
3: Di chi?
4: Attenti a quei due.
3: Ma dai, non scherzare davvero.
4: Da quando è che parte Roberto?
3: Ma cosa?
4: Attenti a quei due.
3: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
4: E da che ora?
3: Dalle 17 alle 18.30.
4: No, 18.30 no.
3: Ah, dalle 17?
4: E poi vedi.
3: Ok.
5: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
6: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
7: One Radio. New song, new hit.
8: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare.

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta.

0: su Radio One ogni martedì e venerdì alle 17.
1: Black Shadow, un viaggio nella macchina del tempo con Roberto Mandarano.
2: Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Sono le 15.
2: Radio One Giornale.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta con un discorso di 45 minuti al Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie punitive per la competitività, definendo inoltre rischiosa la linea di Donald Trump di un accordo strategico con Putin sul gasolio russo. Inoltre la Premier ha toccato tutti gli altri temi, tra cui competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Applausi dalla maggioranza. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, i partiti di governo hanno lodato la fermezza dell'esecutivo a tutela dell'interesse nazionale, mentre le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra economica e le ambiguità sulla politica estera. Le guerre che causano il caro energia non sono colpa sua, presidente Meloni, ma lei non ha fatto nulla per mettere l'Italia al riparo di quelle tensioni, ha detto Francesco Boccia, capogruppo Dem in Senato. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar nel quartiere Monteverde di Roma, individuati gli autori delle aggressioni sono due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo. Entrambi i minorenni hanno un precedente per furto. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Nella notte è sequestrata la minicar con cui tra il 4 e il 5 ottobre sono state compiute 6 aggressioni, tra cui quella ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due denunciati a piede libero e di tentato omicidio. Massimo riserbo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza di Papa Leone dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri e durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare e, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha trascorso una notte tranquilla. Un prossimo aggiornamento medico sulle sue condizioni è atteso nel pomeriggio. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como, serata di forti emozioni per i tifosi giallorossi che all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid. Impegno in trasferta per il Como di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, entrambe le gare alle 21. È tutto, a più tardi.

Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare. Ogni sabato.

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: Radio One.
3: Radio One.

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance, tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento, dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Per la pubblicità su Radio One chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Ciao, io sono Francesco Fratto. Ogni lunedì e giovedì alle ore 17 vi accompagno sulle frequenze di Radio One per un viaggio musicale unico tra i grandi classici che hanno segnato la storia della musica. Timeless Music non è soltanto musica, è anche uno spazio di riflessione, di ricordi e di dialogo. Ogni settimana affronteremo insieme un argomento capace di toccare il cuore e la mente. Vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 17 su Radio One. Timeless Music, il ritmo
2: che resta. Radio One, live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: One Radio. New song, new hit.

ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Radio One.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, un no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso, in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev, oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicara a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo. Entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. È tutto, a più tardi.
4: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
5: Allora?
6: È arrivato il momento del primo appuntamento.
5: Di che?
6: Attenti a quei due.
5: Ma dai, non scherzare davvero.
6: Da quando è che parte Roberto?
5: Ma cosa?
6: Attenti a quei due.
5: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
6: E da che ora?
5: Dalle 17 alle 18.30.
6: No, 18.30 no.
5: A dalle 17?
6: E poi vedi.
5: Ok.
7: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
8: Tutti i giorni su Radio One, One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
9: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Tutti i giorni su Radio One, One Dance. Tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento. Dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: sem luz.
1: Radio One.
2: Sono le 16:59.
3: Radio One Giornale.
4: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104 favorevoli, 61 contrari e 4 astenuti sul primo documento, mentre sul secondo 108 i sì, 1 no e 2 astenuti. Sulla seconda risoluzione le opposizioni non hanno partecipato al voto, ritenendo che fosse precluso in quanto la risoluzione era assorbita, a loro dire, dalla prima. Precluse invece tutte le risoluzioni presentate dai gruppi di opposizione. Un'altra notte di bombe in Ucraina, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici e di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev, oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea, annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicar a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo. Entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. È tutto, a più tardi.
5: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920 0896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
6: Allora?
7: È arrivato il momento del primo appuntamento.
6: Di che?
7: Attenti a quei due.
6: Ma dai, non scherzare davvero.
7: Da quando è che parte Roberto?
6: Ma cosa?
7: Attenti a quei due.
6: Mercoledì 14 ottobre in esclusiva su Radio One.
7: E da che ora?
6: Dalle 17 alle 18:30.
7: No, 18:30 no.
6: Dalle 17?
7: E poi vedi.
6: Ok.
8: Su Radio One ritorna Attenti a quei due con Roberto Mandarano e Stefano Borrelli. Mercoledì 14 ottobre.
1: Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913. Digita www.radio1one.it. www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.
0: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
9: Le 10.30.
10: 11.15.
9: 10.20.
0: Le 10.15.
10: Le 10.35.
0: Facciamo a occhio che è meglio.
11: Mai sulla Terra si era visto nulla di simile. Nessuno può resistere al loro fascino. Se ne ascolti, rischi di morire dalle risate.
12: Pensate che questi due ragazzi mi hanno chiesto di sposarmi.
11: Stanno arrivando e la loro forza può essere devastante. Da oggi e per sempre, una sola raccomandazione. Attenti a quei due.
7: Attenti a quei due, ragazzi, attenti a quei due. Attenti
13: però,
7: a
13: chi, ben trovato.
7: Ma ben trovato a te. Non urlare. Non iniziare a urlare perché il tempo è passato, le orecchie fanno male. Hai cambiato le pile, eh?
13: No, assolutamente sempre quelle.
7: Siamo tutti e due con gli occhiali. Dire mamma mia, ragazzi. Quando tempo è passato. Come stai, Roberto?
13: Bene, bene, senza denti.
7: Come stai?
13: Come stai?
7: Bene, bene, bene. Tu come stai?
13: Così,
7: bene, bene.
13: Senza denti, te lo dico.
7: Beh, no, mi fa piacere, no, non che sei senza denti, mi fa piacere ritrovarti, ritrovarti qui negli studi di Radio One.
13: Vabbè,
7: quanti anni sono passati? Quanti anni sono passati?
13: Sono passati 7-8 anni.
7: No, un po' di più,
13: un po' di più, 9-10.
7: Eravamo negli studi sotto la stazione pronti per partire.
13: Sì, quel sottopasso.
7: Quel sottopasso, quel sottopasso. Beh, quanti anni fa?
13: Perché
7: era 2010, 2011. 2010, quindi quanti? Quanti sono?
13: 2010, 2026, 26 anni.
7: 20, no, 16 anni.
13: 16.
7: Vai un po' avanti, vai un po' avanti. 26 anni, vai un po' avanti. Sei un cretino.
13: No,
7: come ti ho lasciato
13: cambiare? Non posso cambiare.
7: Come state?
13: A te ti trovo bene, però.
7: A me no, fammi toccare. Che cazzo.
13: Dopo 10 anni.
7: Dopo 10 anni siamo. Allora, il livello di.
13: Attento che c'è lo streaming che sta scoppiando.
7: Sta scoppiando. No, fermalo, fermalo.
13: Fermate lo streaming.
7: E allora, quello che volevo dire, salutiamo gli amici dall'altra parte.
13: Chi dobbiamo salutare? Abbiamo 12 anni
7: parte, Ose ed Eugenio.
13: Okay.
7: Andiamo. No, vieni qua. Non devi andare a salutare. E salutiamo gli amici in etere.
13: Io stavo andando dall'altra parte.
7: Salutiamo gli amici in etere.
13: Che alla pera?
7: In etere.
13: Ah, in etere.
7: In etere.
13: Con la cuffia a sinistra non ci sentiamo. Ciao etere.
7: No, etere non è. Etere è una cosa che non c'è, però è ricca di persone. Ci sono tante persone in etere.
13: Mi sta mettendo in difficoltà tantissimo. Sto sudando con le mani. Cioè, no, ciao allora, etere
7: allora,
13: e ciao
7: facciamo, tante. Apriamo seriamente il programma.
13: Apriamo seriamente.
7: Apriamolo a modo mio o a modo tuo? A modo tuo, vai.
13: No, no.
7: A
13: ciao
7: modo
13: ragazzi.
7: Tuo. A modo tuo, vai.
13: Ciao ragazzi.
7: Dai. Vai.
13: Ciao ragazzi, ben trovati con Attenti a quei due. Ci siamo ricomposti, ragazzi, perché oggi torniamo a fare la radio come la facevamo negli anni 80.
7: No, negli
13: aspetta,
7: anni
13: 80. Questo è
7: 2010. Hai sbagliato programma. Lui fa Black Shadow, giustamente.
13: Bisogna entrare adesso nei canoni di Attenti a quei due, ragazzi. Cioè, praticamente voi assisterete. Che c'è?
7: Fammi entrare. Entriamo nei canoni. A proposito di canoni, parleremo anche di quello. Parleremo di quello durante il corso della puntata. Ci saranno degli ospiti. Chi ci sarà oggi?
13: Gino
7: il camionista, sicuramente.
13: Ah, c'è Gino il camionista e poi abbiamo Cardinal Marcondi Rondirondello.
7: Non ho capito.
14: Si marrate.
7: No. Non ho capito, scusate. Sì, senti,
14: guardate, non lo so. No. Cazzo siamo
7: arrivati. Dove cazzo siamo arrivati?
13: Dove cazzo siamo arrivati? La regia.
7: Vabbè, siamo tutti un po' così.
13: Stavo dicendo, ci sarà Cardinale. Oh, mi raccomando, serio, Stefano, quando arriva il Cardinale. Quando arriva il Cardinale.
7: No, io vado via. Quando arriva il Cardinale, sbalocchi tu.
13: Marcondi Rondirondalla si chiama il Cardinale.
7: Bello.
13: E poi dovrebbe raggiungerci.
7: Il nostro
13: amico,
7: interprete,
13: quello a cui hai dato tu ieri,
7: sì.
13: Hai venduto la macchina, lui l'ha venduta, Gino il camionista.
7: No, l'ho venduta al benzinaio per fare benzina, per fare il pieno, però mi ha dato un passaggio oggi qui Gino il camionista, quindi sta parlando con Eugenio Enrico, quindi tra poco lo faremo entrare.
13: Eugenio Enrico è
7: l'altro camionista,
13: è l'editore,
7: scusa.
13: Ci licenziano, se lo so.
7: Allora, noi praticamente cercheremo di tenervi compagnia se ci riusciamo.
13: Tu immagina che Eugenio Enrico adesso in macchina che c'ha come minimo la mano così, si avrà fermato la macchina, appoggiato
7: lui ancora alla macchina? Chi è Eugenio Enrico?
13: No, c'ha la moto, è vero.
7: Ha la moto?
13: No,
7: come c'ha? Cazzo la fa la benzina?
13: Non lo so, ancora costa benzina.
7: Quanto guadagna? No, cosa?
14: Sto scherzando.
7: No, non sto scherzando. Quando guadagna Eugenio Enrico?
13: Eugenio Enrico guadagna.
7: Allora, la domanda di oggi è questa: quando guadagna Eugenio Enrico? fatecelo sapere al numero
13: 342 077 2551. Lo potete notare sul, anzi, è quello che sta comparendo in sovraimpressione sui vostri teleschermi.
9: È una domanda importante.
7: Qual è?
13: Qual è?
7: Qual è? Quanto guadagna? Eugenio Rico,
13: quanto
7: guadagno Eugenio Rico?
13: Naturalmente, se non ci riuscite, lo facciamo telefonare, lo facciamo intervenire in diretta, ce lo facciamo dire direttamente.
7: Vabbè, okay. Quindi tutto tra poco, rimandiamo tutto tra poco.
13: Il telefono, ma non
7: attenti
13: il
7: a quello, ce l'hai il telefono?
13: No, me l'hanno rubato.
7: Te l'hanno rubato? Sì. Allora riconsegnate il telefono a Roberto Mandarano, ragazzi. C'è una vita dentro quel telefono, c'è una vita. L'intelligenza artificiale ha preso forma.
13: In bocca al lupo,
7: in bocca al lupo.
9: Ok, in bocca al lupo, ragazzi.

0: Beh, ci siamo attenti a quei due in diretta su Radio Anna, ragazzi. Stefano Borrelli, Roberto Mandarani ai microfoni. Iniziamo con qualche notizia. Per esempio, Roberto, mi dici
1: la prima notizia, parlando musicalmente, perché tutti pensano che parliamo soltanto, invece noi
0: incazzate,
1: qui a Radio One non mettiamo soltanto musica a caso, mettiamo caso alla musica, insomma.
0: Certo, quindi mettiamo il caso sui maccheroni.
1: Mettiamo il caso. Quanto pesa Eugenio Rico?
0: Quanto pesa Eugenio Rico?
1: Prima abbiamo chiesto quanto guadagna Eugenio Rico.
0: Ci è arrivata già un SMS, dicono almeno 2500 euro al mese. qualcuno ride.
1: Chiedo scusa ai nostri amici dall'altra parte in TV, perché ogni tanto quando rido si vede che sono sdentato. Se stai ascoltando dal lavoro, ti diciamo, non è colpa tua, è colpa della radio.
0: La colpa di cosa?
1: Perché la radio è di Eugenio Orrico.
0: Quindi quanto trasmette Eugenio Orrico?
1: Quanto pesa, quanto guadagna, quanto trasmette? Aspetta un attimo che ci sono collegati delle persone, non ci ho capito niente stasera.
2: Andiamo bene,
0: andiamo proprio bene.
1: Adesso c'è un collegato, è da Tirana. Uno che è collegato, dice? Un radio collegato. Scusami, ogni tanto dimentico. Cioè, da Tirana, sai dov'è Tirana?
0: Sì.
1: E dov'è?
0: Dove giocano sempre al tiro alla fune.
1: Ecco, bravo, perfetto. Dove giocano il tiro alla fune? Il tiro alla fune nasce a Tirana. C'è un ragazzo che si chiama Nesti.
0: Invece, in Italia è un detersivo. Nesti Piatti.
1: È un tipo un po' bello, alto, quasi due metri.
0: In Italia c'è Mastrolindo.
1: Lui c'ha pochi capelli.
0: Pilates.
1: Vabbè, facciamogli un complimento, però.
0: Dove cazzo sei, Nesti?
1: È collegato.
0: È legale. L'hanno incollato, quindi scollegate Nesti, per cortesia, Nesti, e fateci contattare al
1: 342 077 2551.
0: Perfetto, siete schiavi di internet. Tra poco vi diciamo noi perché lo siete. Tra poco ve lo diciamo.
1: Banane, ragazzi, banane. Le

0: Pfizer. Oh, ma ho mangiato delle pennette, mi stanno scrivendo lo stomaco.
1: Eh certo, è normale.
0: Pennette.
1: Come ti sei pulito il muso?
0: Come col collo?
1: Con il to?
0: Col tovagliolo.
1: No, dovevo usare una pagina. Scusa, bello. Se fai questa cosa.
0: È arrivato un bel messaggio. Bentornati, pazzi scatenati.
1: Ah, bentornati anche a voi. Anzi, ben trovati. E soprattutto, che cazzo ve lo fa fare? Cambiate radio.
0: Cambiate canale.
1: Siete schiavi di internet. Tu sei schiavo di internet, Roberto?
0: No, assolutamente.
1: Secondo me sì. Ti alzi alle 3 del mattino per andare in bagno e prima di arrivarci ti fermi per vedere se sono arrivati dei messaggi per te. Lo fai?
0: Assolutamente.
1: Sei schiavo
0: sì.
1: di internet. Chiami i tuoi figli Eudora, Mozilla, Yol, Chicco e Vito.
0: Sì.
1: Sei schiavo di internet. Per tutto il viaggio aereo hai tenuto il tuo portatile sulle ginocchia del tuo bambino invece nello scomparto superiore dove si mettono gli oggetti?
0: Sì.
1: Sei schiavo di internet. Cominci ad usare le faccine anche sulla posta cartacea?
0: Sempre.
1: Sei schiavo di internet. Ti rivolgi, insomma, a chi detta qualcosa, per esempio tua moglie detta la lista della spesa e dici pasta, punto, e tu aggiungi comma?
0: Sì, è vero.
1: Sei schiavo di internet. Sei schiavo di internet. Hai un gatto?
0: 12.
1: Hanno le loro pagine Facebook?
0: Assolutamente sì.
1: E sei schiavo di internet? Certo. Quando sorridi inclini la testa di 90 gradi?
0: Un po' del cazzo questo senza denti.
1: Sei schiavo di internet?
0: Per favore,
1: sì. Sei schiavo di internet? E quindi attenzione.
0: Ragazzi,
1: quindi questo perché?
0: Ho
1: perché?
0: Vinto il premio però.
1: No, perché? Perché usate i social, ma usateli e...
0: Vabbè,
1: perché? Che cazzo
0: sono
1: stavo dicendo? Usate i social, ma
0: usateli. Arriva un altro messaggio, siete due pazzi scatenati.
1: Usateli
0: e pulitevi per
1: con
0: bene.
1: Con cautela.
0: Con chi?
1: Bevi responsabilmente, quindi usa i social responsabilmente.
0: Sono curioso, chi è sta cautela? È una bella donna.
1: Cautela, dopo te lo spiego.
0: Okay.
1: Oh, beh, continuano ad arrivare messaggi, ma la tua ragazza, cosa ti ha detto?
0: La mia ragazza mi ha detto non sai ascoltare, qualcosa del
1: perché?
0: Genere. Cazzo, ma so, non lo so, mi ha detto così.
1: Ma perché?
0: Non lo so.
1: È collegata con noi? Collegata, deve ascoltare lei, non noi a lei.
0: Non è né collegata
1: chi
0: né
1: sta
0: con
1: parlando?
0: Noi. Non lo so, Stefano, tu sai che sono diventato sordo io ultimamente.
1: Sì, vabbè, questo lo so.
2: Ma è del mestiere questo?
1: Sì, è del mestiere, ma se non cambia le pile all'apparecchio, sì, sicuramente. Roberto, sono passati degli anni, sono passati 16 anni, 26 per te.
0: 16. Sai che ho scoperto ultimamente alla vecchiaia, dopo 60 anni, ho scoperto. Io sto andando in palestra, te lo devo dire. Caro
1: dove vai?
0: In palestra!
1: A pulire?
0: No.
1: A fare che? A fare che?
0: Per la prima, lo sai che cosa mi hanno detto? Mi hanno detto che il divano non è un attrezzo perché sono tutto preso, vedi come sono?
1: Sei un cretino. Sei un cretino.
3: In che senso?
1: Nel senso che conosci.
0: C'è scritto sulla carta d'identità.
1: E come c'è scritto?
0: Cretino,
1: cretino, perfetto. Ok, quindi è un cretino, ragazzi. L'abbiamo appurato ed è documentata questa cosa. Ma non vi muovete perché tra poco ci collegheremo con il primo ospite.
0: Che c'è adesso?
1: Allora, Gino. Ma Gino sta dormendo di là.
0: È Eugenio Enrico, c'è anche
1: nella redazione.
0: Oh, ragazzi, attenzione.
1: Vai a vedere.
0: Vado.
1: Vai a vedere Gino cosa fa.
0: Lo devo far bussare.
1: Fai piano. Chiamalo piano.
0: Gino. Ma cazzo, c'è Gino, pure questo no. Ma è Gino camionista. Gino!
1: Torna, Roberto.
0: Ragazzi, vado a svegliare un attimo.
1: No. Diciamo alla regia di collegarsi tra poco dopo il pezzo. Facciamo sentire un po' di musica e poi ci collegheremo con il Cardinal dall'altra parte.
0: Dai, ragazzi, vediamo, attenzione. Fammi fare l'annuncio, lo devo fare per dire.
1: Dopo.
0: Attenzione perché tra un po', attenti a quei due, arriva Cardinal Marcondirondirondalla.

0: qua, eccoci qua. Allora dovremmo facciamo la parte seria adesso, ragazzi, perché attenti a quei due, anche una parte seria. Allora è il momento del primo ospite, cari amici, quest'oggi ci è venuto a trovare Cardinal Marco Ndiro di Rondalla. Vi presento per un attimo in collegamento telefonico, naturalmente lui lo avremo qui tra qualche minuto, appena la regia mi passerà la telefonata. Stiamo dicendo, avremo Cardinal Marco Ndiro di Rondalla. È un cardinale un po' atipico, lui ha dei piccoli problemi e deve essere assistito quasi quotidianamente, forse pure di notte, per le notizie che mi sono giunte a me personalmente. È un personaggio un po' particolare, lui continua ad essere Cardinal, è staccato Cardi e poi Nal, e Marco Ndiro di Rondalla, eccola. Abbiamo la fortuna di averlo ospite in diretta telefonica tra qualche secondo a Radio One, e attenti a quei due. Vediamo. Regia, aiutatemi.
1: Io sono il Cardinal Marco Ndiro di Rondalla. Io sono il Cardinal Marco Ndiro di Rondalla. So io tutto de rosso, mangio tutto fino all'osso. So io tutto de rosso, mangio tutto fino all'osso. Io sono il Cardinal, chi lo sa, prendo tutto e trullala. Ma sento una musica sotto che non so da dove arriva, non è la musica celestiale. Ah, togliamola, non mi piace. Salve. Io non so da chi mi sono collegato e sento anche una voce che non mi piace.
0: Sì, sono il conduttore, uno dei due conduttori di Attenti a quei due,
1: ma
0: Roberto Mandanaro.
1: Buonasera.
0: Buonasera a lei, Cardinal Marco Ndiro di Rondalla.
1: Buonasera, suor Roberta.
0: Non sono suor Roberta. Sono Roberto in versione maschile e faccio la conduzione di questa di questo programma famoso in tutto il mondo, di Attenti a quei due. Che c'ha? Paresi? Non la riesco a vedere, quindi, ma perché ride Cardinal Marco Ndiro di Rondalla?
1: Non sto ridendo, suor Roberta, sto pregando.
0: Non
1: sto
0: sono suor Roberta, sono Roberto Mandanaro.
1: Io sono il Cardinal Marco Ndiro di Rondalla.
0: L'avevamo capito.
1: Io do tanto amore, vedete, soprattutto alle mie suore.
0: Ma come? Ma Cardinal Marco Ndiro di Rondalla.
1: Oh Gesù.
0: Attenzione,
1: Gesù.
0: La può sentire qualcuno, eh?
1: Oh Gesù, solo Gesù mi può sentire.
0: Ecco qua, che è arrivato
1: solo
0: pure
1: Gesù.
0: Gesù.
1: Dio, la mio. Musica è quella giusta.
0: Sì, cosa? Allora.
1: Sono entrato in chiesa, cara Roberta.
0: No, qui sei in radio, è ospite in radio telefonicamente, ma Cardinal Marco Ndiro di Rondalla.
1: Sono ospite in radio o sono ospite al telefono?
0: Sei ospite al telefono in radio.
1: Ok.
0: Non so se ho capito.
1: Quindi
0: però
1: siamo collegati.
0: Ma lei di dov'è? Io ho dato qualcuna notizia. So che lei ha avuto qualche problema.
1: Santo cielo.
0: Dica.
1: Allora lei non capisce, suora Roberta.
0: Meno male che c'è lei. Non sono suora Roberta, sono Roberto Mandarano. Vabbè, suora Roberta, vai.
1: Roberto Mandarano. Ma non era morto.
0: Ma che smorto? Fammi
1: fare. Sei ancora vivo?
0: Sì, che sono ancora.
1: Ricordati che devi morire.
0: Ma lo aspetta,
1: morirai anche tu, caro Roberto Mandarano.
0: Sono chiamato questo. Cardinal Marco Ndiro di Rondalla, parliamo un po' di lei, lasci stare.
1: Marco Ndiro di Rondalla.
0: Che cazzo.
1: Se ci pensi e provi, fai peccato e forse muori. Anche tu, caro Roberto Mandarano.
0: Basta, dai. Posso stare con atteggiamento sconcio.
1: Ma muoiono tutti quelli che mi chiamano. L'altro giorno sono andato a trovare Suor Smeriglia.
0: E io ho conosciuto Suor Smeriglia.
1: Sai perché Smeriglia?
0: Non lo so.
1: Perché tutto quello che tocca lei.
0: Cardinal Marco Ndiro di Rondalla, siamo in diretta radiofonica internazionale.
1: Suor Smeriglia la sapeva lunga, sapeva lunga. Lei è amante dei dolci, troppo alta questa musica, mi dà fastidio alle orecchie.
0: Decida,
1: abbassiamolo,
0: lei,
1: un po'.
0: La vuole abbassare? Regia, abbassiamo un po' la musica.
1: Deve essere celestiale. Quando lei è morto, è salito in paradiso?
0: No, io non sono morto, io sono
1: l'anaco
0: ancora qua.
1: Che cosa si sta toccando, sendo dei rumori?
0: No, è la sede che sta scricciolando.
1: Mamma mia.
0: Avrei bisogno di. Sento.
1: Io sono il Cardinal Marco Ndiro di Rondalla,
0: abbiamo capito il live.
1: Io do tanto amore, soprattutto alle mie suore.
0: Ma la smetta! Ma a proposito, allora mi becca.
1: Ha mai avuto un contatto con una suora, lei, suor Roberta?
0: No, assolutamente no.
1: No?
0: Contatto? Di che genere di contatto?
1: È andato
0: attenzione
1: mai a trovare una suora in agonia in fin di vita?
0: Ma come a trovare una suora in agonia in fin di vita? Ma che discorsi sono questi?
1: Suor Smeriglia.
0: Suor Smeriglia che ha fatto? Scusa.
1: Suor Smeriglia, sono andato a trovarla, lei piacciono tanto i dolci, lei lo sa.
0: Suor Smeriglia,
1: Le ho portato una scatola di confetti.
0: come confetti? Mm. No, cioccolatino, no, no.
1: E ha detto, ma non si doveva disturbare, caro cardinal Marcondirondirondalla.
0: Scusi, quanti anni ha questa, o aveva?
1: Non so 99,9, se... periodico, 99. Non muore mai, è periodica, è ferma nel letto e va avanti così.
0: A 99,9
1: periodico. E lei ha detto non si doveva disturbare, caro cardinal Marco.
0: Scusi se la interrompo. Scusi se la interrompo, non riesco a vederla. Perché... Ma 99,9 anni lei gli porta i confetti, non sono duri, cioè io non so,
1: se abbia la dentatura. Gli piacciono. E abbiamo intrapreso un discorso. Lei voleva confessarsi.
0: È possibile sapere un pizzico di confessione?
1: Il segreto di confessione me lo vieterebbe, però mi ha detto praticamente che ha conosciuto il più grande. Superdotato italiano.
0: Ma cardinal Marcondirondalla,
1: sua smeriglia, era andato lui a Dielo e lui si chiamava Arturo Celoduro. Poi il secondo superdotato italiano si chiamava Luca Pitone.
0: Luca Pitone.
1: Tutti amici di suor Smeriglia. Comunque, l'hanno portata finita. L'hanno portata allo svenimento. L'hanno portata morta praticamente.
0: Cioè, ma è morta o non è morta?
1: Non è morta, è periodica. E lei praticamente cosa ha fatto? Sì. Parlava e prendeva un confetto alla volta, lo metteva in bocca e poi vedevo che con la manina ne prendeva un altro.
0: Ma lo masticava?
1: No, lei lo metteva in bocca, e lei andava avanti così. Sì. Io la facevo parlare perché si vedeva che aveva bisogno di parlare. Lei parlava piano, molto piano.
0: Ci credo, alla venerante età di 99.
1: Tra una suzione e un'altra, insomma, lei andava avanti così. Sì. A un certo punto mi era venuta fame, cara, anche a lei. Roberta.
0: Guarda.
1: Anche a me, erano ore che eravamo lì a parlare. E allora ho preso quelle mandorle che erano nel cesto dei confetti e me le sono mangiate.
0: Le mandorle
1: a un certo punto, cosa è successo? Suor Smeriglia ha finito i confetti e mi ha detto: padre, ma cosa fa? Ho detto io, cosa cara figliola?
0: Cioè?
1: Ha mangiato i miei confetti. Ma come i suoi confetti? Sì, io ho succhiato lo zucchero.
0: No, che
1: a me
0: schifo.
1: Le mandorle non piacciono.
0: Che schifo!

0: siamo ancora in diretta, siamo ancora in diretta telefonica. Allora, eccoci qua, musica. Ma chi è Salagna? Allora, Cardinal Marcondino di Rondà, l'abbiamo mandato un pezzo musicale perché, come lei sa, è un programma radiofonico dove lei è ospite telefonicamente e radiofonicamente.
1: Oh, mi dica suora Roberta, mi dica.
0: Vabbè, ormai si è fissato questa suora Roberta. Sono Roberto Mandarano comunque, vabbè, magari la prossima volta, perché possiamo disturbarla al prossimo appuntamento, Cardinal Marcondino di Rondà?
1: Ma sicuramente quando vuole, cara figliola.
0: Allora, prima di salutarci, ci vuol dire quali saranno le sue prossime evoluzioni? Cosa farà stasera, magari, non lo so.
1: Saranno pure fatti miei, perché devo dirglielo?
0: Capisco. Ho sentito parlare di Calvario,
1: Oh, vuoi sapere cos'è il Monte Calvario?
0: Ho sentito dire che lei va al Calvario.
1: Ci sono già stato, ma sono andato via.
0: Che cos'è il suo Calvario?
1: Ma ho visto solo pelati, insomma, dove solo? Mi trovi? Pelati.
0: Quindi si mangia bene allora?
1: Abbastanza, ma certo. Insomma, niente di che, io te lo sconsiglio.
0: A che cosa?
1: Meglio che vai al muro del pianto.
0: Perché?
1: È perché ti piace piangere, si vede.
0: Ok, va bene, come vuole lei. Senta, cardinale, stasera qualche impegno particolare?
1: Se mi chiamano le mie suorine, sicuramente. Poi vedremo la condizione della suora periodica.
0: Lasciamo stare sulla smeriglia, lasciamolo stare per un attimo. Mi spiega, perché adesso ha destato curiosità anche ai nostri ascoltatori. Il fatto delle suore, che lei si dedicherà alle sue suore.
1: Nella mia sigla d'apertura delle messe. Noi abbiamo una sigla d'apertura. Io non so se voi ve la ricordate. Ecco questa, senti, guarda com'è bella, guarda come suona.
0: Tutto orecchio.
1: Guarda com'è bella. Senti.
0: No, senti? Capitale.

0: adesso mangio tutto fino all'osso. Chi mi sa lo sa, prendo tutto e trullalla. Io sono il cardinal Marcondirondirondal.
1: Sua santità invece che dice di questo, di questo suo, di questa, di questa performance?
0: Lasciamolo stare, anche perché l'ultimo festino non è andato tanto per
1: scusi un attimo, chiedo scusa ai radioascoltatori. Però insomma vadi cardinal Marcondirondal.
0: Dove devo andare?
1: Non lo so, dovrebbe andare, ha detto prima che deve andare.
0: Devo andare anche perché ci stiamo preparando,
1: Per cosa?
0: Lei ha la memoria corta,
1: Perché
0: perché lei, io lo so dove vuole parare, sicuramente. Sicuramente lei si riferisce a quello che ha sentito da sua santità qualche anno fa.
1: Che rapporto ha lei con la... Non lo posso dire, insomma, siamo in diretta radiofonica.
0: Lo dico io?
1: Con la...
0: quella cosa bianca?
1: Sì, guardi, ma per favore.
0: Con la tunica?
1: Con la tunica bianca.
0: Con la camicia?
1: No.
0: Dillo! Polvere, con la cocaina?
1: Ma non ho
0: nessun rapporto!
1: Ah, meno male, ci mancherebbe altro. Era gironzolata una sorta di voce, insomma, via. Poi, insomma, voglio dire, oggi...
0: Sono solo voci.
1: Fake news.
0: Lei sente le voci?
1: No, fake news, sì.
0: Lei se le sente le voci?
1: Ogni tanto sì.
0: Sì o no?
1: Sì.
0: E allora è morto.
1: Dai, per favore!
0: Non è un uomo morto, è un uomo che cammina, ma è morto. È un uomo che è morto, che cammina.
1: Ok, vabbè, c'è
0: ragione. Torniamo a quello che mi aveva chiesto. Cosa mi aveva chiesto?
1: Che lei se l'era chiesto da solo. Che rapporto ha lei con la...
0: Con la...
1: Non lo riesco a dire.
0: Lo dica.
1: Con la signorina Ina.
0: Chi?
1: Oh, Coca.
0: Chi è?
1: Cocaina, non lo so, roba del genere.
0: Allora, caro,
1: che è un nome femminile, poi tra l'altro, non da confondere con...
0: Te lo dico adesso e non te lo ribadisco più.
1: Cioè?
0: Io con la cocaina non ho nessun rapporto. Mi piace solo l'odore e basta.
1: Ma che razza di ospite abbiamo? Stefano, rientra!

0: sei il male e io sono la cura.
1: Tu sei il male e io sono la cura, ragazzi, sapevo. Non si capisce chi è il male e chi è la cura, ma sicuramente la curia sappiamo chi è, la curia sappiamo chi è. E se lo voglio salutare anch'io, il nostro diretta. Caro cardinale Marco Ondirondirondale, che è stato ospite da noi.
2: Mi hai abbandonato.
1: Anche oggi, no, con chi stai parlando? No, siamo in diretta. Siamo in diretta.
2: Sto rispondendo a Cefotolo.
1: Siamo in diretta. Ragazzi, sono successe tante cose.
2: Sì, però la prossima volta non abbandonarmi, perché ogni volta mi metti in vado in tilt con questi ospiti che... Poi tra l'altro hai dato tu il numero tramite le tue amicizie,
1: vabbè,
2: insomma.
1: Dovevamo...
2: Ma vado in difficoltà, Stefano, insomma.
1: Come si può dire di no ad un cardinale?
2: Marco Ondirondirondale.
1: Rondalla, poi dai ragazzi,
2: siamo un pezzo scatenato, comunque.
1: No, sì, ma è simpaticissimo,
2: è simpaticissimo per te, per me condurre telefonicamente con lui non è che sia tanto facile.
1: Ma dai, che sei abituato a condurre i TG, quindi di cosa parliamo? Dai, vai, vai. Anzi, fammi un provino live,
2: un provino live.
1: Allora, Chuck, buona la prima, vai. No, ancora, ancora devi fare, scusa. Chuck, vai con la prima.
2: Radio TG, allarme, le sedie hanno dichiarato sciopero, dicono di essere stanche di tenerci tutto il giorno. Passiamo alla prossima notizia, scoperto che gli ombrelli...
1: Io aggiungerei alla notizia, scusami se mi permetto, ridilla.
2: Allarme, prima notizia, le sedie hanno dichiarato sciopero, dicono di essere stanche di tenerci tutto il giorno.
1: Sul culo.
2: Perfetto.
3: Cazzo, okay. Siamo arrivati.
2: Sì, questo è... Chi è la voce del genere?
1: Vai, vai.
2: No, no. Passiamo alla prossima notizia. Ha scoperto che gli ombrelli hanno paura della pioggia. Appena piove, si chiudono.
1: Certo, è normale.
2: Questa notizia mi hanno scritto questo. Allora, passiamo alla prossima notizia del nostro TG sbagliato. Un uomo ha provato a mettere in ordine i cavi dietro la TV. È scomparso dal 2019.
1: Certo, è via cavo. È via cavo. Insomma, è normale, no?
2: Allora, passiamo alle prossime notizie. Passiamo alla parte un po' più enogastronomica. Stavo dicendo, c'ho l'ansia, non so perché, batti cuore. Le banane hanno chiesto di andare in frigo. Hanno caldo.
1: Hanno caldo, le banane in frigo. Quindi hanno
2: vorrei
1: caldo.
2: Sapere chi mi
1: sei
2: scrive queste cazzo di notizie.
1: Okay. La redazione, è un cretino lui. Okay.
2: Perfetto, prossima notizia, andiamo a chiudere. Domani e ieri, quindi se dovevi fare una cosa domani, l'ha già mancata ieri. Anche
1: ok,
2: qui
1: non... perfetto. Quindi lei quando l'hai fatta, domani o ieri?
2: Non ci ho capito niente.
1: Falla oggi che è meglio.
2: Ok,
1: falla oggi
2: basta. Che è meglio.
1: Ragazzi, attenti a quei due, non è solo cazzate, ne stiamo sparando tante, ma è anche buona musica.
2: Ciao ragazzi.
1: Michael Gray, Gravity.

0: triste cose. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: E invece sì, immaginatevelo. Se la storia dei due treni che stanno per entrare in stazione,
2: E
1: uno dice all'altro: guarda come ti senti, come ti senti? E l'altro dice: un po' di ansia. E l'ansia da pre-stazione.
2: E qui arrivi tu, regia, dai, non c'è niente da dire. Ah, bella pure questa, bella.
1: E beh, tra i tanti eventi, caro Roberto, che l'Alto Tirreno Cosentino è nonna, anche l'Alto Tirreno Cosentino è nonna, anche l'interno, il Pollino, sì. Insomma, la Calabria.

0: sì, l'Oktoberfest, vero?
1: Sì, Oktoberfest, festa della birra praticamente. Che devo fare?
0: Dobbiamo telefonare.
1: Io
0: credo che qualcuno dovrebbe telefonare. Ok, quindi
1: chiamiamo
0: intanto parliamo.
1: No, chiamiamo IT, chiamiamo IT.
0: Chi chiamiamo?
1: E ti. Quello che stanno dice sempre, ti, e ti,
0: e ti, è un cinese che è raffreddore.
1: E ti,
0: è così.
1: Okay.
0: Non ho capito, dall'altra parte fanno così.
1: Sì, ok, tu hai
0: Sì, ok.
1: Vai. Aspetta un attimo prima del pezzo.
0: Aspetta. Facciamo mezzo pezzo.
1: Prima che mandi il pezzo di pizza.
0: Di pizza pazza.
1: Pazza, pizza. Sai com'è? Ho chiesto a un cinese e gli ho chiesto. Un indovinello. Dimmi, mi ha detto.
0: Cosa ti ha detto?
1: Gli ho detto, gli ho chiesto. In Cina che cos'è un bullone?
0: Che
1: è un blicipizio plofondo.
0: Sei un cretino. Abbiamo riso abbastanza, ragazzi. Adesso pasta.

0: ci siamo di nuovo in diretta, che è lo Stefano. Ah, dai,
1: che bello. Beh, una puntata un po' straordinaria, un po' bizzarra, un po' carina, un po' stupidina, ma facciamo, insomma, ci siamo.
0: Adesso
1: ci
0: facciamo i seri perché.
1: Facciamo i seri anche perché ci stiamo collegando con uno dei più grandi eventi della Calabria per quanto riguarda il mese di ottobre. Parliamo di un evento che festeggia tutto il mondo, il mese della birra, ragazzi. Anche Cosenza presenta il suo Oktoberfest. E noi dovremmo avere uno dei fautori di questo evento, il signor Enrico, al telefono con noi, così parleremo un po' dell'evento e sentiremo cosa succederà in quel di Cosenza. Pronto, Enrico?
2: Buonasera,
1: buonasera Enrico, come stai innanzitutto e bentrovato?
2: Bene, sono solamente con poca voce perché stiamo lavorando.
1: Immagino.
2: Preparativi per aprire domani.
1: Immagino, allora benvenuti ai microfoni di Radio One. Allora, noi vi abbiamo scelto come evento clou
0: assolutamente.
1: Far sì insomma che la voce di questo Oktoberfest di Cosenza arrivasse anche sull'Alto Tirreno Cosentino, quindi la lascio nelle mani di Roberto Mandarano e un paio di domande e poi la lasciamo libero perché so che state lavorando.
0: Ciao Enrico, ciao Enrico, ciao, ciao Enrico, ciao. Noi ci

0: conosciamo, io avevo il tuo numero personale, mi sono permesso di portare avanti questo evento che rappresenta tanto la nostra terra, la nostra Calabria, visto che Radio One è l'emittente italiana, ma calabrese doc, visto che siamo in onda da Scalea. Allora, 15-31 ottobre si rinnova questo grande appuntamento. Ci vuoi illustrare un po', Enrico, quali saranno gli appuntamenti e come viene svolto questo Oktoberfest 2026?
1: L'Oktoberfest, che siamo arrivati alla settima edizione, ripete, copia l'Oktoberfest Monaco in miniatura, naturalmente, per 3800 posti a sedere. Sì, c'è la band bavarese, come funziona, con una cena servita al tavolo, con una cena spettacolo, dove si diranno band bavarese, ecco, delle band del territorio, per promuovere il territorio.
2: Fantastico. Enrico, scusami, ti posso chiedere se sei in viva voce,
1: Allora, dimmi.
2: Ecco, se togli il viva voce e parli al telefono
0: meglio.
2: È meglio,
0: arriva meglio il tuo audio, visto che siamo in collegamento telefonico, così in questa improvvisata.
1: Allora, vedete adesso, perché
0: perfetto, fantastico, così, fantastico. Adesso ti arrivi bello roboante. 3800
1: posti. Adesso guardando dei lavori per ultimare.
0: Bene, bene, così sei un po' i nostri occhi anche nella fase di preparazione, insomma, praticamente, caro Enrico. Senti, Enrico, 3800 posti, c'è la possibilità quest'anno, io leggendo, seguendo un pochettino, la prenotazione online anche, dico bene, certo, Enrico?
1: Sì, prenotazione online, basta collegarsi al sito Oktoberfest Calabria, spiega tutto quanto, è molto semplice.
0: Molto semplice.
1: Prenotazione che dà la certezza del posto al tavolo e si prenota solamente quello, è un'anticipazione su quello che si consumerà, si sceglierà di consumare direttamente poi sul posto.
0: Enrico, i numeri dello scorso della precedente edizione? So che stati dei numeri fantastici.
1: Sì, noi parliamo di circa 55.000 coperti serviti, quindi parliamo di 3.000 persone di media al giorno, all'interno della tensostruttura, poi all'interno dell'area invece parliamo di numeri molto più grandi, perché è un'area importante, quest'anno ci sono in una park di nuovo, quindi siamo in un'area nuova, in una zona nuova, e l'unica cosa che vi posso dire è con orgoglio calabrese che non è l'evento più importante in Calabria per quanto riguarda gli eventi bizzarri, ma è il più importante in Italia, riconosciuto direttamente dalla Paulaner.
0: Sicuramente so che il vostro partner, media partner, è proprio la Paulaner, quindi voglio dire, insomma, stiamo parlando di un'azienda storica, un marchio leader a livello internazionale, per cui insomma...
1: Tra l'altro vicino alla Calabria, perché nasce dai monaci di Paola, quindi c'è tutta una storia che racconta,
0: c'è una bella storia
1: Calabria
0: anche.
1: No, possiamo essere orgogliosi di qualche
0: assolutamente
1: cosa.
0: Enrico.
1: Com'è bello quando dite una radio nazionale che nasce in Calabria, per me è un sogno, a Scalea, Alto Tirreno Cosentino.
0: Beh, la radio storica ormai della Calabria, insomma, ci ascoltano in tutta Italia, anche oggi abbiamo un ascolto soprattutto per quanto riguarda lo streaming, visto che usciamo anche in FM su tre belle frequenze. Poi tra l'altro tu sei ospite del programma più pazzo della radio italiana, noi stiamo facendo i seri, ma fino a due secondi fa stavamo cazzeggiando radiofonicamente, però
1: ma sono fortunato, perché appena che mi avete chiamato per intervistarmi, la prima cosa che ho pensato, meno male che mi chiamano due pazzi, così almeno siamo in tre. per poter svolgere un evento, organizzare un evento di tale portata, o si è pazzi oppure è una sana follia, diciamo.
0: È una sana follia.
1: Completamente no.
2: Enrico, a proposito di follie, sono Stefano, a proposito di follie, ma è arrivato un messaggio proprio adesso, ci sarete anche voi insieme all'altro pazzo che è dall'altra parte, forse sarà un tuo amico, io non mi permetterei mai.
0: Sì, io ci siamo conosciuti con Enrico, abbiamo avuto modo di chiacchierarci, anche se forse un po' a livello di fisionomia ci siamo persi, ci siamo conosciuti proprio lo scorso anno negli uffici dell'ARSAC a Cosenza, per cui insomma...
1: Ah, benissimo, quindi perfetto. Mi fa piacere che mi ha ricordato, perché mi ha detto ci siamo conosciuti, però non riuscivo ad abbinare...
0: Perfetto.
1: Il nome al momento in cui ci siamo conosciuti.
0: Eri sfinitissimo, perché era appena finito la scorsa edizione, per cui insomma. Beh, stavi dicendo, Stefano, che lui è curioso.
2: Che, no, nulla. Mi dicono ci sarete anche voi all'Oktoberfest, dove si farà? Quindi non sappiamo.
0: Vuoi dirci la location? Vogliamo dire ai nostri radioascoltatori la location, Enrico?
1: A Rende, si svolgerà a Rende, alla via Umberto Nobile, area della CTC Arena di Rende, nella zona industriale, vicinissima, dietro la stazione dei treni, la stazione ferroviaria, vicinissima all'uscita dell'autostrada di Rende e quindi di Cosenza Nord.
0: Quindi siamo Cosenza Nord.
1: Vicinissima all'università, in una zona
2: strategica, facilmente raggiungibile.
1: Sì, sì, poi da questo punto di vista è un comune che dà tanta possibilità di arrivare con...
0: Bene, se riusciamo, se riusciamo, Enrico, vorremmo essere presenti noi naturalmente di Radio One, magari a venirti a fare questa full immersion così di Attenti Ecco Due, questi due pazzi scatenati, magari arriviamo vestiti da cardinale, da prete, che ce ne frega, no, dai. Il Paolone, guarda che Stefano è importante.
2: Lascialo stare, sta lavorando, okay, lo sta chiameremo dopo. Enrico, ti chiameremo dopo per questo.
3: Allora facciamo così, mi chiamerete fino a domani all'apertura, okay, domani sarà diciamo all'apertura.
0: Enrico, Enrico, Enrico, abbiamo difficoltà, puoi, puoi spostarti un attimo perché arriva la ricezione, arriva un po' un po' distorta.
3: Ti senti chiamando?
0: Sì, leggermente meglio, vai. Malissimo, ti sentiamo.
1: Io aspetto. Vi aspetto con grande piacere, così parliamo a tre, ci divertiamo.
2: Ok, allora facciamo una cosa, Enrico.
0: Guarda che lo stai dicendo,
2: Enrico,
0: in diretta radiofonica.
2: Stiamo facendo un contratto live.
0: È un contratto live.
2: Allora facciamo una cosa.
0: Firma il suo contratto.
2: Ma smettila, continuiamo a parlare dell'evento e poi al limite ci risentiremo questa sera o domani mattina per al limite per organizzare una venuta lì da te all'evento.
0: Veniamo come attenti a quei due.
1: Ci riaggiorniamo.
2: Ci riaggiorniamo con tutta tranquillità. Enrico, allora diamo un motivo per venire all'Oktoberfest, caro Enrico, e soprattutto diamo le coordinate e anche social.
1: Sì, Oktoberfest Calabria, sia su Instagram che su Facebook, su TikTok, quindi sul sito Oktoberfest Calabria. Vi aspettiamo perché quasi ci sarà un sano divertimento
0: ed è un evento stratosferico, ragazzi, ve lo posso assicurare.
2: Allora ragazzi, non dovete far altro che mettere le coordinate giuste sul vostro navigatore, uscire a Cosenza Nord e perché no trovare l'Oktoberfest
0: assolutamente
2: targato Calabria. Ciao Enrico,
0: ciao,
2: grazie.
0: Enrico, grazie.
1: Ciao
0: Enrico.
4: Radio One. Radio One Giornale.
5: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar, hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale. Per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, è quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev, Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. È tutto per ora, a più tardi.
6: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896, cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
7: Sonorità avvolgenti ed eleganti
8: nel format più esclusivo dell'FM.

0: chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
1: Mai sulla Terra si era visto nulla di simile. Nessuno può resistere al loro fascino. Se ne ascolti, rischi di morire dalle risate.
2: Pensate che questi due ragazzi mi hanno chiesto di sposarmi.
1: Stanno arrivando e la loro forza può essere devastante. Da oggi e per sempre, una sola raccomandazione. Attenti a quei due.
3: Attenti a quei due. Eccoci qua, una puntata a dir poco fantastica. Noi ci stiamo divertendo, spero anche voi dall'altra parte, visto i messaggi che stanno arrivando qui alla nostra redazione. Grazie, grazie, grazie di cuore. Basta, ho detto la solita stronzata pomeridiana, quindi i ringraziamenti li ho fatti. Allora, e adesso tra un po' dovrebbe arrivare l'altro ospite, ragazzi. Quella Gino, un camionista che sono andato a svegliare perché lui è stanchissimo. Eccolo qua. Ah sì, grazie a questo. Bastava il cardinal Marco Dino. Pure tu canti come il cardinal. Cazzo, gli ospiti sono. Gino, sei
4: in diretta.
3: Gino un camionista, sei in diretta radiofonica, eh?
4: Pronto?
3: Sì, pronto a te. Senti, allora.
4: Un sacco di interferenze.
3: Che voce. Di dove sei, Gino? Ciao Gino, benvenuto a Radio One.
4: Interferenze. Brecco, brecco, brecco, brecco.
3: Ma lascia stare, sei in radio, brecco, non sei al baracchino.
4: Brecco, brecco, brecco, brecco, brecco, brecco.
3: Giornata.
4: Passa. Brecco, brecco.
3: Gino, Gino, ciao Gino, sono Roberto Mandarano di Radio One. Come stai? Benvenuto. Mi ha dato il tuo numero Stefano Borrelli. Vi siete incontrati ieri, non so cosa è successo. Stefano si è venduto la macchina, è andato un attimo in bagno, Stefano.
4: Ha cambiato voce, Gigione ha cambiato voce.
3: Regia, potete cambiare, potete chiamare Stefano Borrelli e farlo venire qui ogni volta che
4: Gigione ha cambiato voce. Gigione ha cambiato voce. Ah, questa è la voce di Gigione. Ah, non quella.
3: Non ci sto capendo niente. Senti, non è che vuoi venire qui a Scalepino a fare la trasmissione a posto nostro, eh?
4: Gigione.
3: Allora, che
4: voglio sentire Gigione.
3: Ma che Gino un camionista. Gino è il nome.
4: Pronto, pronto, sento una voce, pronto.
3: Meno male.
4: Mamma mia, no, mamma mia.
3: Potresti evitare, scusami, sei in diretta da fuori. No, cazzo, i rutti no, eh.
4: Ho digerito in questo momento.
3: Ce ne siamo accorti. Che schifo, è arrivato pure da quest'altra parte via etere.
4: Chi allora, mi chiama? Chi mi chiama?
3: Sono Roberto Mandarano, uno dei due conduttori insieme a Stefano Borrelli di Attenti a quei due. Una trasmissione un po'.
4: Oh, ciao, ciao, ciao, ciao.
3: Ciao, tu conosci Stefano? Stefano mi ha detto di chiamarti, è andato un attimo in bagno. Basta, l'ha detto. Gino di nome, un camionista di cognome, giusto? Dico bene?
4: Sì, Gino camionista, sono io.
3: Allora, come stai, Gino?
4: Sto bene, sto bene. Sto scendendo in Calabria. Dove sei tu?
3: Io sono qui.
4: Brecco, della... brecco, mi senti, brecco?
3: Sì, della Riviera dei Cedri. Sono nato
4: Riviera
3: da
4: dei Cedri?
3: Sì, sì.
4: Ah, e sto venendo proprio dalle tue parti.
3: A fare che?
4: E lo sai che il 16, dal 16 al 20 ottobre, se non vado errato,
3: c'è un
4: raduno show dei camionisti per il fermo regionale delle autotrasportatori.
3: Ah, non è una festa allora?
4: No, è un fermo, è un fermo. Tu arrivi là e ti dicono fermo e tu ti fermi e stai là,
3: cioè ti congeli praticamente.
4: Quindi attenzione voi che attenzione all'autotrasporto calabrese che si ferma, questo è una cosa importante.
3: Questo è importante, sì, ci mancherebbe altro. Ma per che cosa? Per il caro benzina, immagino.
4: Per difendere il lavoro, le imprese, il futuro e del settore degli autotrasporti, perché ragazzi non se ne può più, non se ne può più.
3: Hai ragione, abbiamo portato anche oggi la voce dei camionisti che naturalmente hanno organizzato questo
4: show. Vuoi sentire la voce dei camionisti?
3: Sì, ormai ci sei. No, dai, per favore, dai. Che schifo, che schifo. Beh, scusi, regia, dalla regia qualcuno può andarmi a chiamare Stefano Borrelli? Ci sarà caduto in bagno. Lui mi manda questi ospiti. Io ho difficoltà a intrattenermi.
4: Ma dove vivi tu? Dove vivi?
3: Io a Praia Mare. A Praia Mare. Sì, sì.
4: Passa, passa. Che a succede? Praia Mare. Quando va la benzina, Roberto?
3: Va cara, va cara. A più di 2 euro al chilo. È al litro.
4: No, sì, okay. Ma noi facciamo questa protesta proprio per questa cosa, ragazzi, è un casino.
3: E al lavoro quando andate, scusami?
4: Beh, molti hanno paura del vuoto, tu ti sei mai buttato?
3: Del vuoto?
4: Nel vuoto?
3: No, sì, peccato, sì. Peccato. No, mi sono buttato col paracadute una volta, insieme un amico.
4: E sei aperto?
3: Sì.
4: Che culo.
3: Io non
4: ho paura del vuoto, ho paura del pieno. Tu pensa che ieri mi sono avvicinato a un distributore e il benzinaio mi ha chiesto, volete diesel o benzina? Non niente, stavo guardando. Non voglio assolutamente niente.
3: Quindi Gino, devo dire che è dura ultimamente, Gino, un camionista.
4: Ma d'altronde è normale.
3: Ma posso farti una domanda? Ti chiami Gino o Luigi?
4: Gino, un camionista.
3: È un camionista il cognome?
4: CB.
3: Ah, CB è il cognome.
4: No, è Campobasso. CB, Gino Camerini. La benzina è normale che è cara.
3: Lo so.
4: Vabbè, è normale. Perché la benzina è sempre una cosa raffinata. Le cose raffinate costano care.
3: Mi guarda, ma non capisce.
4: Ma perché mi hai fatto la videochiamata poi? Io questa cosa non lo so. Siamo vicinissimi, non è una cosa.
3: Gino, un camionista.
4: Quando la donna. Sei sposato?
3: Sì, con Daniela, poverina.
4: Mamma mia, che coraggio! È una donna coraggiosa.
3: Abbastanza, no?
4: Non ti dice mai nulla? Non si arrabbia mai?
3: No, sempre. Per questo
4: sempre? Sì. Quando ti fa arrabbiare, tu devi fare solo una cosa. Mandala a fare benzina all'automatico, vedi se ci riesce. Questa è una di quelle cose che.
3: Bello.
4: Camionisti, per esempio, facciamo dei corsi. Hai mai fatto un corso tu?
3: Ogni tanto vado a fare footing con mia moglie.
4: Dove è corso?
3: Vado sul lungomare di Scalea, di Praia Mare.
4: CB?
3: Che è? Campobasso.
4: No, CB, Gino, un camionista.
3: CB, Gino, un camionista. Scusami, me l'ho dimenticato.
4: Certo. Tu vai a correre, ma la gente va a Lourdes per camminare. Io ho semplicemente guardato il prezzo della benzina e ho incominciato a camminare a piedi. Faccio gli autotrasporti a piedi.
3: Come fai gli autotrasporti a piedi?
4: Col traspallet, non ho più il tirs. Ho il traspallet. Io vado in superstrada col traspallet.
3: Ma dove stai, Stefano Borrelli? Chiamatelo, per favore. Gino, un camionista. Gino, CB,
4: amici camionisti. Ci dobbiamo far sentire. La vuoi sentire la voce del camionista?
3: Certo che la voglio sentire. Io non ce la posso fare. Chiamate Stefano Borrelli.
4: Tu hai mai visto un film dove c'era quell'attore famoso americano, come si chiama, non mi viene il nome,
3: non lo so chi è. John Travolta?
4: Attuale. Non DiCaprio,
3: che ne so,
4: come si chiama,
3: di pecora.
4: Clooney.
3: George Clooney,
4: come diceva? Come diceva Gioco?
3: Non lo so.
4: Martini?
3: Martini, no parte.
4: No benzina, non parte. Non parte.
3: Che c'entra George Clooney?
4: Perché lui anche deve fare benzina se vuole partire. Io ho scelto di non partire più.
3: Mi
4: fermerò il 16 sulla variante SS18 della Calabria, a Santa Maria del Cerchio.
3: Posso venire a intervistare?
4: Sì, puoi venire, anzi dovete venire, dobbiamo dare voce ai camionisti. La vuoi sentire la voce dei camionisti?
3: No. Poi magari prima di salutarci, ma un saluto normale.
4: Tu pensa che una volta con 10.000 lire tu avevi la macchina a benzina o diesel?
3: È venuta la voce del camionista.
4: La voce del camionista. Avevi la macchina a benzina o diesel?
3: A benzina.
4: E quando mettevi in lire?
3: No, ce l'ho ancora. In lire? Che c'è? Avevo 5.000 lire e giravo una settimana.
4: Ma con 5.000 lire vai solo da 5 euro, vai da un benzinaio all'altro.
3: Se sono vicini, se sei fortunato.
4: E sai dov'è l'ultima di questa storia degli auto velox, delle foto che fanno in autostrada?
3: Hanno rotto le scatole.
4: A me non me ne frega niente. Io il self service li uso per farmi le foto vicino al distributore. Gira là, self service. Gira là.
3: Vabbè, un altro personaggio assurdo oggi. Non bastava il cardinal Marcondino di Rondal, che abbiamo avuto ospite nella prima parte della trasmissione. Adesso Gino UCB camionista.
4: Devo accelerare che sono in ritardo e non ce la faccio.
3: Attento che se acceleri consumi.
4: Consumo. Tu pensa che nel 2024 ci volevano 80 euro per fare il pieno di benzina.
3: E oggi?
4: Nel 2025 100 euro per fare il pieno di benzina.
3: È già aumentato.
4: Quest'anno 120 per fare il pieno di benzina. Ma quando cazzo crescono questi serbatoi?
3: Forse non lo so. Hai fatto qualche lavoretto al camion? Che camion
4: devo
3: hai?
4: Andare.
3: Aspetta, che camion hai? Almeno dicelo.
4: Un tre assi.
3: Eh?
4: Un tre assi
3: di coppa?
4: No, è poker. Tutto l'Italia gira, se
3: fa e gira di qua e gira di là. Chiamatemi Stefano Borrelli. Allora Stefano, rientra per favore, rientra. Ma siediti qua. Allora, Stefano, tu eri nel bagno. Cazzo, non puoi andare in bagno due volte. Sei andato quando c'era il cardinale Marcondino di Rondal. C'è stato Gino, un camion Gino CBA. Attenzione, sei pure in cassa.
5: L'ho sentito. Eri in bagno? Eri in bagno. Secondo te perché eri in bagno?
3: No, perché non volevi.
5: No, perché fa cagare.
3: E me l'hai lasciato a me?
5: Certo.
3: Vabbè, ok. A che ore sono? Boh, non c'è un bel
5: bagno. Ragazzi, ci siamo qua.
3: Le 9:12.
5: Le 9:12, come le 9:12?
3: Ho visto lì.
5: No, là è due. Ma smettila, devi guardare qui. Devi guardare qui. Sotto, guarda sotto. Non sotto il tavolo, sotto il sono le 18 e 13.
3: Ah, 18 e 13.
5: E 49 capito. Secondi. Guarda, okay. Guarda come è preciso il nostro.
3: Sì.
5: E allora ci siamo quasi, Roberto. Sì, abbiamo quasi finito il primo appuntamento di Attenti a quei due. No, ho visto. L'unica cosa che ti è cresciuto in 16 anni. I capelli, è vero. Però va bene.
3: Così. Denti,
5: ma smettila! Perché? Basta!
3: Cazzo, chi te l'ha fatta te i denti?
5: Il dentista.
3: Il
5: carrozziere, il Gino, il camionista, il cardinale. Al Marcondino di Rondalla. E beh, ragazzi, io vi do una. Anzi, voglio spoilerare una cosa. La settimana prossima, visto il grande numero di stranieri che abbiamo in Italia, Attenti a quei due hanno un inviato all'estero, quindi ci collegheremo nelle varie nazioni europee soprattutto e vedremo un po' l'andamento lì com'è, soprattutto col caro benzina, i trasporti,
3: soprattutto anche
5: eccetera.
3: Perché insomma con l'americano naturalmente abbiamo un carissimo amico. What's nice for Christmas, that's all holding away, so the twin.
5: Bene. Quindi ci collegheremo anche col presidente
3: con Trump?
5: Certo, lui vede sempre le cose a modo suo, non sì, è un Trump,
3: è uno strampalato. Proviamoci. Tanto Attenti a cui ci proveranno sicuramente. Dai.
5: Sicuramente. Allora, è stato un piacere ritrovarsi ai microfoni di Radio One. È stato un piacere avere con noi regia José Luis. Insomma, ormai lui è una figura mitologica, metà sedia, metà uomo.
3: Sì, in effetti l'avevo preso per Eros.
5: Sì. Con chi?
3: Eros, no, chi Ramazzotti. Eros è una figura mitologica.
5: Ah, ok, perfetto. L'amore.
3: L'amore.
5: Un amore di DJ.
3: Eros faceva il DJ,
5: era DJ.
3: Si metteva sulla punta del l'Olimpo, montava la console e via.
5: Certo, ok, perfetto. Screcciava. E quindi cosa dire?
3: No, mica dobbiamo finire.
5: No, cosa vuoi fare?
3: Non lo so.
5: Vogliamo dare altre due notizie lampo?
3: Ah, mi hanno sono bruciato.
5: Anch'io.
3: Con
5: Perfetto. E allora ci siamo, ragazzi. Ci concediamo così. Scusate se vi abbiamo reso tristi, ma questo era il nostro compito.
3: Disgrazie, con tutte queste piagniste che ci sono, ragazzi, ascoltate, attenti a quei due e vi risollevate un po'. Saremo due grandi cazzeggiatori, però, ragazzi.
5: Complimenti!
3: Grazie.
5: Ogni tanto ci rivedremo, anzi, ci risentiremo ai microfoni di Radio One.
3: Ogni tanto.
5: Quindi ve lo faremo sapere noi. Quando? Non si sa. Ve lo faremo sapere
3: a
5: noi.
3: Che ora?
5: Quando?
3: A che ora?
5: Non si sa, ve lo faremo sapere
3: a
5: noi.
3: Che ora?
5: Quando?
3: Non si sa, ve lo faremo sapere noi.
5: Quando?
3: Okay. Non si sa.
5: Ve lo faremo sapere loro.
3: Vabbè, una volta al mese almeno.
5: Perfetto.
3: Come le caramelle.
5: Certo. Quelle quali?
3: Le caramelle per la tosse.
5: Perché?
3: Non lo so.
5: Ok.
6: Ciao, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
5: Questa è bellissima.
3: Se l'hai venduta, Stefano.
5: Allora, ragazzi, io vi invito. Il nostro regista ci ha fatto vedere una mem. Dove praticamente una caramella
6: vuoi sapere quanto vale la tua auto?
5: Ecco, dove c'era Fast and Furious con Toretto dall'altra parte con
3: Toretto
5: dalla sua parte con la sua macchina rompeggiante con boom. Dall'altra parte si affaccia e dice: prego dimmi, vuoi sapere quanto vale la tua? Dall'altra parte c'è Papi che tu conosci bene,
3: Enrico
5: Papi, dall'altra parte, che gli dice: vuoi sapere quanto vale la tua macchina? E questo va? Perché compro auto, bla bla, eccetera, eccetera. E niente, andatevela a vedere, che simpaticissima.
3: Ma non ci ha svelato niente.
7: Allora, vedo che non ha capito.
5: È un cretino. Hai ragione.
3: Perché, come si dice, Attenti a quei due, non si capisce niente.
5: Dilla tu una cosa che si capisce.
3: No, vabbè, io sono pieno, almeno ci sono io che ogni tanto, insomma,
5: sicuramente
3: le mie notizie, certo. Che
5: allora, una sua notizia adesso la sentite.
3: No, sto pensando al saluto, alla voce del camionista.
5: La voce,
3: mi ha fatto 4-5 minuti, me l'ha sbattuto in faccia, guarda, ti giuro, qualcosa di... Il mio ombrello ha paura delle pozzanghere.
5: Perché?
3: Non lo so. Il semaforo mi ha detto che sono in ritardo.
5: Come mai?
3: Non lo so. I semafori parlanti non ne hai sentito parlare ultimamente. Quelli che fanno... Fermati! Come hai detto prima tu.
5: Ok, quindi?
3: Non passare.
5: Dove vai?
3: Adesso è verde. E stai fermo.
5: Ok, e poi?
3: Non lo so, sto creando tutto adesso, insomma.
5: Hai finito?
3: No, sto facendo silenzio. Ah, ok. Allora ragazzi, ci siamo. Questo è Attenti a quei due. E naturalmente, Stefano, ma che ne pensi se la facciamo dalle 21 qualche volta fino alla mattina alle 6 la trasmissione? Perché sono sicuro che teniamo svegli tutti.
5: No, assolutamente no. No ragazzi, la notte si dorme, lasciateci stare. Anzi, io vi do un consiglio: la prossima volta non vi sintonizzate proprio, perché Attenti a quei due veramente è una cagata di programma.
6: Ora basta,
5: Ora basta. Siamo arrivati, quindi ci siamo. Lui deve andare in bagno, anche
3: no,
5: Robin
3: no,
5: Hood
3: no, no, che in bagno?
5: Dove sei stato colpito? Guarda dove indica la freccia, diceva Robin Hood.
3: Un fico d'India nel culo mi è entrato.
5: Cosa?
3: Un fico d'India nel culo.
5: Come mai?
3: No, mi ci sono seduto.
5: Ok, perfetto. E allora, signori, lasciamo Roberto Mandarano con il culetto pieno di spine. Io vi do il ciao, la risentirci a presto sicuramente ai microfoni di Radio One. Quindi un abbraccio da Stefano Borrelli.
3: Roberto Mandarano.
5: Attenti a quei due. Ciao!
6: Bravo! Bravo!
7: 92 minuti di applausi!

www.radio1one.it www.radio1one.it. Radio One stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Nelle prossime ore tempo stabile sulla Calabria, una serata che vedrà cieli sereni e tersi, ma attenzione al vento, sarà sostenuto sulle zone costiere con mar ionio fino ad agitato. E nella giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta la Calabria, dunque ancora una volta avremo ampi spazi assolati con cieli sereni e limpidi per l'intera giornata. Contesto climatico che si manterrà mite con temperature massime localmente fino ai 21-23 gradi. Il vento sarà ancora sostenuto ma poi in graduale attenuazione nella seconda parte del giorno. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Ciao, sono Francesco Fratto, ci sentiamo tutti i lunedì e i giovedì dalle ore 17 su Radio One, in FM e on air su www.radio11.it con il Timeless Music.
4: Vivi la magia della musica senza tempo, dove ogni nota racconta una storia e ogni canzone è un viaggio.
0: Radio One. Radio One. Radio One. Live, festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One. Live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913. Radio

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio One.
2: Radio.

0: Radio One.
1: Sono le 19 e 2 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il decorso post-operatorio del PAP procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito ieri, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il PAP ha iniziato a camminare in stanza e ha ripreso una regolare alimentazione. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicara a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due, denunciati a piede libero, è di tentato omicidio. Entra nel vivo la Festa del Cinema di Roma, Giuseppe Tornatore nella sezione Storia del Cinema riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima A cenere in bocca. Tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott.
2: L'economia.
3: Continua la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano e proseguono le mobilitazioni, presidi ai blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex Ilva, che avrà una portata di 187 milioni di euro. Le misure includono il mantenimento dell'aria a caldo e protezioni anche per i lavoratori dell'indotto, ma per i sindacati mancano le risposte in merito alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese, più 1%, e quanto prevede il centro studi dell'organizzazione nel rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Una crescita fragile, avverte però Confindustria. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata si fermerà infatti allo 0,6%. Secondo il rapporto, il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro in modalità self sulla rete stradale. La benzina è pari a 2,35 euro al litro e 2,25 euro il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono in lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato, lo spread tra BTP e Bund si attesta a 108 punti. E ora il nostro appuntamento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
4: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
3: È tutto, a più tardi.

0: Vuoi vendere, acquistare o affittare il tuo immobile? L'Arco Immobiliare è un'agenzia che offre diversi vantaggi a chi cerca casa. Grazie al personale formato, qualificato e alla solidità del marchio, vendere o acquistare casa non è mai stato così semplice. L'Arco Immobiliare offre una valutazione gratuita del tuo immobile. Affidati ai professionisti. Ci trovi in Corso Mediterraneo 377 a Scalea. Telefono 0985 920896. Cellulare 393 94 32 929. L'Arco Immobiliare, un marchio di prestigio nel settore immobiliare.
1: Sonorità avvolgenti ed eleganti
2: nel format più esclusivo dell'FM, Club Collection. Ogni sabato dalle 23 su Radio One, il DJ Ernesto Siriani seleziona per voi tutte le novità soulful, jacking, funk. Non perdere l'appuntamento. Entra anche tu nel nostro club.

0: alla console.
1: Alla console.
0: Alla console.
1: Alla console.
0: Alla console con i DJ di Radio One. Ogni sabato sera alla console.
2: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
0: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
3: One Radio. New song, new hit.

0: Radio One.
1: Meteo One.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio One. Nelle prossime ore tempo stabile sulla Calabria, una serata che vedrà cieli sereni e tersi, ma attenzione al vento, sarà sostenuto sulle zone costiere con mar Ionio fino ad agitato. E nella giornata di giovedì l'alta pressione dominerà la scena meteorologica su tutta la Calabria, dunque ancora una volta avremo ampi spazi assolati con cieli sereni e limpidi per l'intera giornata. Contesto climatico che si manterrà mite con temperature massime localmente fino ai 21-23 gradi. Il vento sarà ancora sostenuto, ma poi in graduale attenuazione nella seconda parte del giorno. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338 72 78 913.

0: DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
1: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio.

Radio One Live Festival, concerti, eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One nella tua città e su Radio One dal vivo. Informazioni al 348 87 90.

Penso, forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca. Sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: Radio One.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Radio One Giornale.
3: Buonasera da Nicola De Muro. Giornata di serrato dibattito parlamentare per Giorgia Meloni, impegnata tra Senato e Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Difendendo l'azione dell'esecutivo su energie e sostegno a Kiev, la Premier ha rivendicato la propria autonomia politica. Sono una persona libera, non ho conti da saldare e dico banalmente quello che penso. E poi la stoccata polemica sulle accuse rivolte al governo di poche risorse stanziate per la sanità.
4: Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo. Tanto più se gli stessi che oggi ci accusano dall'opposizione quando erano al governo approvavano in piena pandemia un aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina.
3: Non sono mancate le durissime repliche dell'opposizione. Sul fronte del Movimento 5 Stelle, il senatore Pirondini ha contestato le ricette energetiche del governo. Sulle spese europee la colpa è sempre degli altri. La Premier mi ricorda Calimero. Dal Partito Democratico altrettanto severo, Francesco Boccia.
5: Nessuno dal gruppo del Partito Democratico le ha mai chiesto di rispondere di crisi che lei non ha provocato. Quello che le abbiamo sempre chiesto e anche oggi non è arrivata la risposta è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia ad affrontare queste crisi e soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa.
3: In Italia continua la protesta degli operai dell'ex Ilva. A Genova questo pomeriggio è occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
6: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
7: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere, ma in quel momento lì l'amore si dimentica.
6: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, Mr. Gasperini.
8: È giusto che sia così perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
6: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle merengue. Senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Le Texier.
3: Ed è tutto per oggi. Buonasera.

0: gira.
1: Hey! DJ Marco Toto, ogni sabato alle 21 su Radio One.
2: Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.

0: Radio One.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio One è alla ricerca di venditori di spazi pubblicitari. Cerchiamo persone motivate da inserire nel nostro team commerciale. Offriamo provvigioni competitive su ogni contratto e collaborazione continuativa. Se ti piace il mondo della comunicazione, chiama il 338-7278-913.
1: Radio One. Live. Festival. Concerti. Eventi. Trasmetteremo in diretta nella tua città e su Radio One, dal vivo. Informazioni al 348 87 90 082. Radio One, live, live, live. Per la pubblicità su Radio One, chiamaci allo 0985 90 218 o 338 72 78 913.
2: One Radio, New Song.

0: Radio One.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
0: One Radio. Song Power.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre. Let's go.

volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che hai

0: Radio One.
1: Radio One.
0: One. Radio One.
2: Follow. Follow the song.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

0: tutti i giorni su Radio One. One Dance, tutto sul mondo del clubbing e le novità dance house del momento, dalle 16 ogni giorno su Radio One e One Dance.
1: Radio One. Radio.

www.radio1.it. www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

www.radio1.it www.radio1.it. Radio 1 stupisce sempre.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.

oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica. One, one.

0: Radio One.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: Attenzione, attenzione.
3: 5 secondi al collegamento.
2: 4, 3, 2, 1, 0. Ignition.
0: Radio One, Global Dance Radio.
4: Insieme, insieme, insieme.
5: Amigos, amigos, amigos.
6: Relax your mind.

Fuck.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme, insieme, insieme. Amigos, amigos, amigos.
2: Relax your mind.

Niño. Hey, niño. Hey, niño, escúchame.

0: Radio One Global Dance Radio.
1: Insieme.
2: Amigos.
3: Relax your mind.
4: I love the way

0: Radio One, Global Dance Radio.
1: Insieme, amigos.